spoggiavate in matrazzi e per il primo suo rouge farai una volta si dalek si vetriva, ali buras, sto i occhi.